0: ni radio kana pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
1: awon oro ikoko oro ta le so leti eni keta ma di sokan ma so sori aye lo jara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesson nibiti ashire yi ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.